vita. E quando dalla triscemmi mi venera una picchia, che lì saranno tristi i nostri corri, oh ma. Quando lì ci verranno una miseria un più, che n'averemo male le nostre virtù. A tutte l'ore vale che tu aspetti tu, chi uccello corso piangerà di noi.